0: toda la naturaleza tiene música.
1: Es parte del lenguaje de la vida. La vida.
0: La vida.
1: Que suena con las canciones de Planeta 80.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.